0: mathateng ha o thulile tholo o botsa nama.
1: He janong batla he bolisa tlala le koloi ke ya me e senyegile ke thula tholo a go bolo bogolo ga ke etse ka go edi.
0: A ba bule gore ga ba tshwana go etsa ka gane a o ke a tsena mo mathateng mare ba buile so basha ba suggest le gore ha ile gore ba kgona go ithusa gore 10 minutes ba buile batho langsan ai motseleng gore temense ba tshuletse ditrata tsa bone gore ditholo di ska tsena motseleng gore ba khoetse le bone ba kgone go nega safe.
1: Ga bua gore ke tsenye ditholo reflectors gore ke di bone
0: ba ga bua selo se ga ba bua selo
1: ya ke khang e gone gore di khomo ditsenye di reflectors go gone ke re tona le no tla re dubolang le khaya te gore nya di tsimo di reflecta se khone go di bona
0: ba ba bua selo se wa
1: okay me le gone ja ka hitse gore ma heke ya kere o bapile le molelwane wa Botswana ene Botswana ba ile ba bua ka ga tlhakole molong foot and mouth ga bua sepe ka khaya teng
0: ga ba bua khang ya tlhakole molomo mara khone go builwela ka ga mostly khone go buela ka ga tsenyego ya mmuli di phologolo tse di sireleditsweng.
1: Okay. Ha ke na le polasi ke na le ditholo tsone tse le di phologolo tse di sireleditsweng a ke kgona go di bora ke kgona go di hula
0: e ba re o tla lekelelo la ha o na le permit ya go wa go kopa permit ya gore ke batla go hula mo polasing ya gago o tlhoka permit go go tsoma.
1: Okay.
0: Mara wa lekelesega ha o na le permit le di khonglo tsone ba re o na le permit la a e khona go rema ha o na le permit
1: tse di omeletse le tsone
0: tse di omeletseng o na le permit.
1: Okay. Tsonzi ka go tsa permit ko fishing ya environment nya tla ke go lebogegetse ya ke tota o hirutile sengwe se ke dimelang gore ba ga rena ba tla tswela ba se dira.
0: Thank you
1: thank you
0: ke ha leboge
1: yeah.

Yeah, khotisa jalo ka bile monate nate ya ga mall lanzare unconditional love arisa jalo metso tsongye le sumele borrobedi go tswana go nyago ya bobedi le nana la rna la sosologa wena o iphitlhela jalo o le gone ka kgaolo ntsele tsa borwa motsatsi la gompieno tlhokomela ba re gona le dipula tse le gore di solofetse gone ka ko mebile pula tseo di ka nna tsa baka le yone merwalela mo ditseleng tswetswe ba e le gore ba tlabe ba tsere ditsela tsone tse e le gore di kwa dikgaolong tseo tsa borwa a re tsamaye sentle re solofele dipula tse e le gore di tlana motsatsi lena la gompieno re sa lebale jalo le dikgaolo tsone tsa ba rile dikgaolo tsa legare le botlhaba le tsone gongwe motsatsing la gompieno di ka nna tsa itemogela jalo le dipula re sa lebale kgaolo e le ya omaheke gone ka ko go babese ba re gongwe le bone ba kana ba itemogela jalo dipula motsatsi lena la gompieno mme ke utlwile jalo gore gone ka ko omaheke le gone gone ga nna le dipula tsatsi la gompieno le gone solela dipula gone ka ko tswetswe a re tsamaye sentle mo ditseleng ga e le gore gongwe dipula di ka nna tsana re kgweetse sentle re sabe ditsela tseno tse e le gore di nna boreledi ka nako ya dipula

0: Re a di conca camino, re a bina, o ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago. Ready to TYSFM, mamorato wa gago. Ureditse sekepe, submarine, motiwa SFM.
1: Hey. Sejela sa bacha chele, setsela ka bagantsialo. Sepatlo sana go ena ya bone re gone fa re ja mino mo na dena dena ati. Sa tsola go feta jalo ka nkabi. Nenkabi ka se featuring Amos. Yizo ba moja.
2: Ai.
1: MMP family featuring Hensi. Kanza Marato.

Dumela moreetsi motsotso mongwe fela morago ga ura ya bosupa di khamphiri mana gompieno o di balelwa ke na lopang o lobilwe ke soromama ya sa gago sa NBC tirelo ya setšhaba se se gasang ka tlhamalalo go tswa mo toropong ya Gobabis mme pele dintlhakgolo tsa dikgangtsone tsa re Tautuna Netimbo Nandi Ndaitwa a re go santse go tshwanetse go dirwa tsotlhe go fokotsa botlhokatiro jwa bašwa. Namibia e ikana go tswelela go dira mmogo le balekane botlhe go aga sešhaba se se nang le kagiso tshiamo le tekatekano. Le fa Iseraele le Hezbollah ba dumelane ka go emisa ntwa go simolola mo tsatsing la gompieno. Jaanong go latela dikgang ka botlalo. Tautona wa lefatshe la Namibia Maetso Netimbo Nandi Ndaitwa a re le fa go na le tsotlhe dingwe tse di bontshang tokafalo go santse go tlhokega go dira go feta mo go fokotseng botlhokatiro jwa bašwa mo lefatsheng. Molaetsa ono o ne o balwa mo boemong jwa gagwe fa gone go bulwa kopanokgolo ya boraro ya lekgotla la bosetšhaba la bašwa la Namibia kwa Swakopmund. Dr Nandi Ndaitwa a re botlhokatiro jwa bašwa bo santse bo le nngwe ya dikgwetlo tse dikgolo tsa itsholelo le loago mo Namibia. Gompieno bo eme ka diperesente di le 44.4 le fa bo fokotsegile kampo bo fokotsegile go tswa mo diperesenteng tse 46.1 mo dingwageng tse di fetileng. Tautona a re puso e ikemiseditse go tlhola ditshono kampo go thaya ditshono tsotlhe tsa tiro bakeng sa bašwa mme mo lenaneo la tlhabololo la bosetšhaba la borataro gongwe NDP 6

tumelano eno. Buisego jo bo fitileng ditlhaselo tsa sefofane tsa Iseraele di bolaile batho ba le 18 kwa Libanon. Fa masole a le mane a Iseraele a bolailwe mo tlhaselo ya Hezbollah kwa borwa jwa Libanon. Tumelano e amang Iran e batla gore Amerika, Iran le balekane ba tsona ba fedise tsotlhe tsa sesole mo mafelong otlhe go akaretsa Libanon. Dikgamfa di tswelela komiti ya melao ya palamente ya Aforika Borwa e amogetse melao e mešwa ya dipatlisiso tsa karolo ya 89 e e bulang tsela ya dipatlisiso tsa go tlosiwa mo setilong ga tautona wa Aforika Borwa yo o mo tirong. Melao eno e tla isiwa kwa kopanong ya bosetšhaba go amogelwa ka labobedi. Phutego eno e latela ka tlholo ya kgotlatshekelo ya molao motheo mo kgetseng ya phala-phala e ne ya fitlhela gore melao ya palamente e ne e sa siama. Dikgang tsa rona fa di ntsweletse. Dikgetse tsa Aforika gongwe CDC di tlhagisitse gore le fa go na le tsotlhe dingwe tse di bontshang tokafalo, dikgwetlho tse dikgolo tsotlhe di santse di kgoreletsa maiteko a go lwantsha le go ipaakanyetsa bolwetse jwa Ebola mo Aforika. Se se latela morago ga palo ya batho ba ba tlhokafetseng mo Democratic Republic of Congo le Uganda e feta 200. Dinaga tse pedi di setse di begile dikgetse di le 884 tsa Ebola tse di netefaditsweng le dintsho di le 204 fa Uganda e begile dikgetse di le 19 le dintsho di le 2. Batho ba le 44 ba setse ba fodile mo bolwetseng jono. Moreetsi, fa o ka ntumelela ke tla bua gape ke wetsa dikgang ka dintlhakgolo tsa tsona. Tautona wa Namibia Mae Tshwanetseng Bonandi Ndaitwa a re go santse go tshwanetse go dirwa tsotlhe go fokotsa botlhokatiro jwa bašwa. Namibia e ikana go dira mmogo le balekane botlhe go aga ditšhaba tse di nang le kagiso, tshiamo le tekatekano. Fa Iseraele le Hezbollah ba dumelane go emisa ntwa go simolola gompieno. Se ke bokhutlo jwa dikgang tsa rona. Dikgang tse di latelang moreetsi o ka di amogela jaana ka moso mo mosong ka ura ya borobedi.